Oggi non è stato facile, ma non mi arrenderò. La notte mi porta avanti, mi rialzerò.

Ascolta il suono. Il tuo cammino inizia. Il tuo sogno diventa forte. Nessun destino.